0: Aspen 102.7 FM. Pura música.
1: Rosetta.
2: Sweet Rosetta.
1: Sweet Rosetta. Rosetta.